0: funziona.
1: Per noi non medico.
0: Romeo 5 also. Delta 20, I'm here on Broadway. We all cancel. Romeo 5 in service.